Amici per del Caribe, mi chiedo di tutti gente che sta ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per sovrata di radio emisora che si sta pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: Già mars 20 iuli, Evangelio di Aveta, Toma Forisano Matteo, capitolo 10, 2, Toma, versicolo 50. Che quasi volontà divitata, cuta del cielo, ta mi romano omber, mi romano e mi mamma. I palabra paveta, famiglia di Gesù, famiglia di Gesù, romana. Non sa gusta discuti, per esempio, se Maria ta batin mas io, o se Gesù ta batin mas romano di sangue. E per te confermano no, però non ti tratta per discutere chi stava la famiglia più cercana di Gesù, sino che si non sta tratta di forma parte di sua famiglia. Gesù sempre ha apprezzato e stimato sua mamma. Si non sta tratta Maria di nessuna maniera, non sta famiglia di Gesù. Gesù ha apprezzato e stimato il gruppo di suoi apostoli e discepoli. E amano precisamente in cada un dinamico, romana. Si tratta di gruppo che ha seguito Gesù, che ha obbedito Gesù, che tra in favore di suo regno. In quanto non sarà si mesco, sigue Gesù, obbedisce, traga in favore di suo regno, nostra forma famiglia di Gesù. Palabra di Dio, avvisano, che è quasi volontà di vita, tacuta nel cielo, tra mio romano Homber, mi romano moje, mi mamma. La forma, famiglia di Gesù. Feliz día, hermana.
1: Botate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

Zantu Janus arriba un 19 minuti, le ufficio di ora di 7 a chi del studio, perché cominciamo naturalmente per lo che trattate di informazioni un tipo a compartire, partecipazione a un meeting, come che mi acaba di ricevere, fuori non sono clara, pa, e Rosario Bibo per lo che tratta il 1 di giugno, lo baita e dia 29 di giugno, qual lota arriva un Gerson e ta scelto di me di noci na capelli alto vista e la che dos bene junto risa vincu non senti shona tanto personal come general per lo che ta tratta non smucina di scol altrimenti la che nos pone tambi come intenciona e entreganan e non c'è anche come intercessione per la nostra Dulcima Maria, Virgen di Alto Vista, Virgen di Rosario, segui intercede per cada uno di noi cerca su Dio Gesù. Se potete cordialmente invitare pues, a il Rosario Vivo, che lo vedete prossimamente, dia 29 di giugno, 7 di mei, na Cappella di Alto Vista. Tambi nostra. Ricordiamo per lo che ti tratta i maitaki, lo baiti in servizio di San Sacrificio di Misa, tanto nella parrocchia di Sagrado Corazon di Jesus da Sabaneta, ugualmente anche nella parrocchia di la Virgen di Fatima na Dakota, ocho di Mainta. Avedia Jesus ori Misa di Merdia di Emperor Cattedral San Francisco di Assisi, vetari 5 di Mainta, e servizio di Santo Cristia. La Cappella di Alto Vista. E per lo che ti tratta, il gruppo di orazione che ti arriva a ripetere la notte, mi chiede come sa che gruppo di orazione Alfa e Omega. Il gruppo a chi ti arriva a tour Jamas, scelto di me, Andreas Tankleandert, 160, casi nostro mamminche Trump. Incontro semanal pues di gruppo aquí, gruppo di oración Alfa y Omega, una noche de alabanza y adoración y también enseñanza, pero cordialmente invitado para acompañar el gruppo aquí. Turge más la noche, Cheto Rimei, tanque le andat 160. Igualmente también me quiero invitar para lo que te trata, gruppo carismática, gruppo di Jesús, nuestro refugio y fortaleza, para seguir reunir tour llamarse noche Chetor, Dante reunido en el capella del centro pastoral Aruba en Santa Cruz, Chetor y anoche Dante comienza el rezamiento de Santo Rosario, seguido por una noche de alabanza y adoración y también enseñanza. Siempre cordialmente invitado para Ave y tour llamarse anoche Chetor del capella del centro pastoral en Santa Cruz.

0: ਤੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਗਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਸੋਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਪਰੂਆਂ ਦੀ ਯੂਰੀਆਂ ਕੀ di Commissione Santana sarà il tabri back dia 25 di agosto si metterà a tende famiglia pentiero come contatto con il nostro man Pablo Pace libero telefono WhatsApp 593-4996 o 564-4203 C'è domingo che abbiamo naturalmente il 26 giugno, festa patronale di nostra parrocchia qui da nord parrocchia di Santa Anna. Arriva e festa patronale onore di Santa Anna e anche San Joaquin. Missa centrale va a 6 ore di a tardi. Torgente da Bomini. Anche parrocchia d'Annunzia e del Luna di Ojos, scuta bene, una con il nostro pastore, il nostro vicario generale, il nostro pastore Andrés, per celebrare il 35 anniversario di ordinazione sacerdotale. E già saprà che il 5 di Ojos, per 6 ore di tardi, lo celebrerà una missa di agradecimento per la solennità dell'Ascensione di Virgen Maria. E dopo di missa lo tiene un brindis de Hoffi di Yolanda. Però che Sagrada Corazón lo patrocina la celebrazione qui per la celebrazione memorabile per il pastor e pide per la celebrazione in forma di un regalo effettivo di Romana che decía. Nos anuncia acá lo que tiene envelope disponible de compa y contribución aquí que por entregar back es aquí de colegio por mí con día de 1 de agosto. Muchas gracias de antemano por su contribución así no puede hacer celebración uno memorable para pastor Andrés.
1: Aleluya, gloria.
0: Sei por ese día 15 de agosto próximo una con nostro pastor Andrés Lota celebra su 35 anniversario di ordinazione sacerdotale. Arriva fiesta di solennità di Asunción di Virgen María. E lo vai a arrivare di Sambra. 6 ore di tardi lo celebra in missa di agradecimento.

Sunt un 5:53 minute, le văd de ora de 7, ia poco poco, e grande parte final del programma, mi chiara ricordambri quello che ti ha trattato qui. Quello mi dà che era un po' giorno, e se ne piace di San Sacrificio, una parrocchia di Sagrado Corazon di Jesus, San Sabaneta. Ugualmente anche la parrocchia della Virgen di Fatima, na Dakota. Ocho ore ovviamente. Chiedo solo di Maria, lo vai in misa di Maria. Servizio di San Sacrificio di Missa di Maria na parrocchia di Playa e sta parrocchiata da San Francisco di Assis. E si corre meglio e tardi in una cappella Alto Vista. Servizio di San Sacrificio di Missa in maniera tour già Mars Atari. Si corre meglio. Questo parrocchio è un orario di costumbre. Il bidampa non si può costruire. Fondraise bingo di Sento passerà la Ruba con l'obaità un dia 5 di settembre prossimo nel club Caicchettio. Se ti contruisse con solamente gesto in patica passi potessi seguire contruire anche per non arrivare nel fondo necessario per seguire con i lavori di manutenzione, seguire con i lavori di rinnovazione e l'installazione di Sento passerà la Santa Cruz con scarsi formazione. Naturalmente può provare a cercare il membro di commissione anche di Sento passare la Ruba. Ugualmente anche na cada parrocchia despe in misa di varie parrocchie non tiene e ticket sono anche ottenibile per contribuire despe in misa un po' come un ticket. Gruppo di Oración Paui, Gruppo di Jesús, Nostro Refugio, Fortaleza, Buenoche, Chetor, e Capelli Centro Pastoral in Santa Cruz, Chetor di Buenoche. Tanta come si carissamente di Santo Rosario, seguì Buenoche di Alabanza e Adoración Incian, sabato che da cordialmente invitato. Ugualmente il gruppo di Oración Alfa Omega, tambito riunire il Pajama, Chetor e Ben. Andrea Stankileandat, un 60 casi, Nostro Man Minchetron. Di Alabanza e Adoración Incian, sabato che da cordialmente invitato. E anche per lo che ti tratta, il gruppo di Oración Carismatica Jesús e Buon Guardador, anche per rivenire normalmente. Ripetur, chiamarsi pa Chietor den Hofi di Mamma Maria, o noci di Alabanza e Adoración Incian, insegnanza. Altrimenti, anche mi chiara. Ricordavo di dia 29 lo baitin e Rosario Vivo per l'una di giugno scelto di me in accappiare la tua vista la conosco di giunta la conosco di conosco in tizione personale anche nella oficina in tizione in generale e seguire per la nostra isla seguire per la nostra grande la nostra inferma e molto specialmente per la nostra hobby per la nostra emozione in temporada di vacanze. Scelto rimane a Cappella Alto Vista dia 29 di giugno prossimo e Rosario Vivo pa luna di giugno. Cosa che da me da oltre, desiamo un buon e un felice giamas mainte copi di Oración e se Dios permettimi, dammi vita, salute e forza, lo mi tabac mai menta. Un beso della nostra sicurezza. Sigue con Dio cada uno di noi situazioni, di un corso per pisare con altre situazioni di inviata presentate in vita. La ricetta dello spirito per sempre convivere con altro, tiene altro di Oración. La nostra resa per altro, di qualche situazione che non porta di. Confia in Dio, sigue, pide Dio fortaleza e perseveranza di Oración tu dia. Un feliz mañana y la que nos visite como Yanku, el poder de Dios.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per se che ascolta di radio emissora qui, per sovrare radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas.

l'opera. È stata bonita di Dani Frank, no? Anche me questa è la vita, una bonita canzone, per certo. Ok, la che non segue dal nostro paese, che non mi chiede, ma un saluto molto specialmente per la famiglia Gamara, desiano un felice atardecer, signora Margo Turcosbon, e tu, mio figlio oyente, Nelson Dirks, vi sono un felice notte, no? La che non segue è questa di Bolero Soul, è questa che te vaya bonita.